Prosegue il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ciao a tutti gli amici e le amiche che mandano foto, messaggi anche a quest'ora della notte al 393 0119 119. Grazie per essere con noi. C'è Save Me Tonight.

0: History.
1: Siamo esattamente a metà della nostra terza ed ultima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando è già il momento di ascoltare uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo. Grazie al nostro DJ Arturo J.K. Arturi ripesca una perla dal passato, la riporta in auge dal 94. Sweet Dreams, La Bush.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Beat più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: More for you.
0: Dimensione suono nuovo. You make me feel alive again.

amici. Allora noi incrociamo le dita ed esprimiamo un desiderio. Questo brano ovviamente ha chiuso le quattro hit senza pausa. Tra poco, visto che abbiamo iniziato a parlarne con Xenia, no? Di rapporti, di relazioni, di fidanzamenti, nel caso specifico di cui parlavamo con Xenia, legati all'intelligenza artificiale, tra poco parleremo di esseri umani che stipulano dei contratti matrimoniali molto particolari. Tra poco.

0: su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, ovviamente la versione remix. Adesso è il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Go!

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: C'è una notte in cui il vino incontra il mare. È il Nettuno Wine Festival. Domenica 30 agosto, dalle 18 alle 23, 14 punti degustazione, 25 ristoranti, 3 gelaterie e le migliori cantine del Lazio. Vivi il centro storico di Nettuno come non l'hai mai visto. Media partner Dimensione Suono Roma.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.com.

Dai, con le mani al cielo. Su Dimensione Solo Roma, ce la stavamo ballando anche noi, questa è la verità. Allora, cari amici, cari amiche, a quest'ora del pomeriggio, anche del pranzo, parliamo di una cosa che amiamo tutti tantissimo, ovvero le pulizie di casa. Ma che bello, ma quanto è bello farle, ma quanto è divertente, per me per niente. E non so se avete mai pensato a come risolvere, perché poi quando io vivo da sola, quindi mi toccano per forza, però magari quando si vive in due ci si alterna, no? Non so se avete mai pensato a come risolvere per sempre proprio la classica discussione che di solito si fa su chi fa le pulizie di casa, su chi fa cosa. Ecco, sappiate che c'è una coppia che ha trovato una soluzione decisamente originale e te la racconto tra poco. Ve la racconto tra poco perché al loro matrimonio è successo qualcosa che nessuno degli invitati si sarebbe mai aspettato.

trovato un modo decisamente originale per decidere chi si occuperà delle pulizie di casa. E la risposta, pensate, è arrivata direttamente sul ring. Sì, avete capito bene? Cioè, veramente un vero e proprio match di box organizzato al posto del classico intrattenimento del ricevimento di nozze. L'idea è stata di questo wrestler professionista che si chiama He Ying Heng. Vabbè, ho pronunciato malissimo. Comunque, per l'occasione, gli sposi hanno fatto installare un ring vero e proprio nell'area del ricevimento, con tanto di schermo gigante per annunciare l'incontro proprio in grande stile, e un allestimento scenografico molto realistico, però pensato in chiave totalmente ironica per sorprendere e far divertire gli invitati. Ovviamente nessuno si è picchiato veramente, ci mancherebbe altro. La posta in palio qual era? Praticamente il perdente si sarebbe occupato delle pulizie di casa per il resto della vita, quindi non dice una settimana, un mese, no, per tutta la vita. Alla fine a vincere è stata la sposa, e quindi ahimè al povero wrestler professionista gli è toccato una pulizia di casa fino a che morte non li separi. Ma dietro questa trovata originale c'è anche un motivo più pratico. Lo sposo ha raccontato che il budget del matrimonio stava praticamente lievitando più del previsto, così la coppia ha deciso di risparmiare proprio sull'intrattenimento tradizionale, trasformando una necessità, perché alla fine le pulizie di casa vanno fatte, in un momento che i loro invitati sicuramente non dimenticheranno facilmente.

Questa ci sta come colonna sonora di un Dampino Recap estate 2026. Bellissima da ascoltare, bellissima da ballare. Chris De Serandi con Good Old Days su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È il momento che io ti faccio una domanda importantissima, ovvero: lavori, hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? Beh, la bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti a Ebit Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707.

0: sveglia, gladiatori!
1: È tornata la sveglia dei gladiatori. Sono finite le ferie e pure i colori. I soldi sono spariti, non c'è sta più niente. Mo se ricomincia. Dai, tutti insieme, allegramente!
2: Incredibile, oh, durante l'estate mi sei diventato poeta.
1: Sono tipo Trilussa, io capito?
3: Lunedì 31 agosto, dalle 6 alle 10, torna la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
8: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
9: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
8: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
9: Gruppo AutoEquip.it.

0: Sheeran insieme ad un gruppo tutto al femminile che si chiama le Cat's Eye. Questa è una dace molto provocante inno pop che celebra proprio la libertà di abbracciare il proprio lato più selvaggio. Infatti si chiama Animal.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

la capitale da tenere assolutamente sott'occhio, le Cat Eye con Animal. Loro, possiamo dirlo, rappresentano proprio la prima vera global girl band, perché uniscono il rigore e il sistema di addestramento del K-pop coreano con il mercato pop occidentale, quindi creano questo nuovo modello di gruppo musicale davvero senza confini geografici, tant'è che loro sì, sono nate a Los Angeles nel 2024 nel talent show The Debut, quindi Dream Academy, ma loro hanno origini da tutto il mondo, arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svizzera, dalla Corea del Sud, dalle Filippine, dall'India, e quindi appunto uniscono pop occidentale al K-pop. Tanta roba bellissima, ne abbiamo ascoltata adesso tra le hit più ritmate dalla 90 ad oggi. Torniamo da Nio nel 2010.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Il ritmo della tua estate.
2: I love the summer.
3: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Spazio Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Parlando proprio di Jovanotti, tutti pronti perché si esibirà a Roma al Circo Massimo il 12 e il 13 settembre 2026 per il gran finale del suo Jova Summer Party 2026, appunto l'Arca di Loré. L'apertura dei cancelli è prevista per le 15, l'inizio dello show insomma intorno alle 16:30. Come sempre un grande spettacolo fatto di musica, d'amici e di tanto tanto divertimento.
1: Ciao, ciao Dimensione Suono.

0: Siamo già in redazione, pronti per tutti gli aggiornamenti della capitale.
1: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È stata fissata per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti a riesame per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. In quella sede l'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il tribunale del riesame è chiamato a esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Sempre oggi potrebbe essere fissato l'interrogatorio davanti al PM, richiesto dai difensori dei quattro arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. È morto a Roma il direttore generale di AMA, Alessandro Filippi. Lottava da tempo contro una grave malattia. Roma perde un grande manager che con competenza, passione e straordinaria dedizione ha guidato AMA in anni decisivi, contribuendo in modo fondamentale al cambiamento e rilancio dell'azienda, ha detto il sindaco Gualtieri. Un coltello da cucina che spuntava dalle tasche della giacca mentre camminava tra i viaggiatori. Si aggirava con atteggiamento sospetto all'interno della stazione Tiburtina. Un 38enne romano, già noto alle forze dell'ordine, poi arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, quando alcuni presenti hanno notato l'arma e hanno chiamato il 112. Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato l'uomo per procedere al controllo di routine e all'identificazione. Il 38enne ha dato in escandescenze scagliandosi contro i militari, è stato arrestato. Infine, da oggi il servizio sanitario non urgente risponde a un unico numero per tutta la regione, il 116-117. Con l'avvio del servizio anche nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina si completa quindi la copertura del numero europeo armonizzato nel Lazio, già attivo nei mesi scorsi a Roma e Rieti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
0: 15 punto.

0: buon inizio settimana, buon rientro per chi oggi è finally in ufficio, ma che buon mare a chi è ancora in ferie. Da Eleonora Scaiola insieme fino alle 18. In quest'ora torneremo a parlare di matrimoni, di una nuova moda per quanto riguarda i matrimoni. Prima però iniziamo con Another Way.
1: Rhythmic History 99.

Mama alle 18.12 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona serata a tutti. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, diciamo periodo questo intenso. Intanto mi piacerebbe capire, chiamare in appello chi è rientrato oggi al lavoro, per esempio 393 0119 119. Rientri dalle vacanze, giornate che si sono accorciate almeno di un'oretta, se non è un'oretta e mezza, temperature ancora molto calde, molto alte, ma soprattutto manca da calendario quasi un mese alla fine dell'estate, però diciamocelo, la direzione estate è in fase calante. Il tema di questa sera nel nostro rooftop, nella nostra bella terrazza con vista sulla città, è proprio questo: qual è quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo al termine? Io lo dico, una su tutte, la ripartenza del campionato. 393 0119 119.

0: abbastanza con vista sulla città per parlare di quella cosa che per te insomma rappresenta un po' la fine del periodo vacanziero, ma soprattutto la fine dell'estate. Questo è il tema della sera, in assoluto la ripartenza del campionato, secondo me va a decretare proprio la chiusura del periodo più bello dell'estate.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
1: Qualcosa che mi fa pensare che sto finito.
0: Sì, proprio
1: vacanze.
0: Quello.
1: L'estate.
0: Sì.
1: I miei figli si devono sbrigare a fare i compiti e morire in a scuola.
0: Che poi sono quegli ultimi giorni in cui io di solito, vabbè, chiaramente mi recuperavo un po' tutte le forze, soprattutto gli amici, per fare compiti insieme, compiti che non venivano mai portati, diciamo, a buon fine, venivano così abbozzati, ma c'è il compito a casa non veniva portato, un grande classico, i compiti sono estivi, un po' così. Tema della sera, parliamo proprio di quella cosa che per te rappresenta la fine dell'estate, che ti fa capire che l'estate sta volgendo al termine, dal campionato di Serie A, tra l'altro a breve in fase di ripartenza, cioè praticamente tra 12 minuti, a tutto il resto. 393 0119 119. E Bitlazio invece, l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e lavoratori dipendenti del commercio e del terziario e i loro figli, per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico, ma anche molto altro. E Bitlazio è un tuo diritto contrattuale, ma è anche una tua opportunità. Aderisci e per saperne di più visita il sito ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Ebitlazio è sempre dalla tua parte.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
2: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
3: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo, da 29.950 euro o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
2: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Il ritmo della capitale.
11: Are you ready?

0: dal 2020, ascoltato alle 18:27. Il drive time di Dimensione Sonora nella versione rooftop insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Stiamo parlando di quella cosa che ti fa capire che praticamente l'estate sta volgendo il termine, cioè nel senso ripartono le partite alle 18:30, la Lazio impegnata, poi l'altra romana alle 20:45, quindi la Roma altro impegno con il campionato di Serie A che riparte. Secondo me già il campionato rappresenta proprio quell'elemento che ci fa capire che l'estate, insomma, manca poco meno di un mese, però insomma non è proprio, non siamo in piena estate.
1: L'estate sta avvolgendo al termine perché Roma si è di nuovo ripopolata.
0: Sì, un po'.
1: E soprattutto perché le giornate si sono accorciate tantissimo.
0: Tanto.
1: Io comunque sono fortunata, beh, sono stata qui ad agosto, però vado in ferie prima di settembre. A presto, ciao.
0: Io faccio sempre questa cosa, cioè della serie. Mi piace l'idea che a Roma le giornate si siano già accorciate, me ne vado in Spagna dove c'è quell'oretta di sole in più, mi godo quei tot giorni e poi ritorno bello.

G-Rock Disparti dall'estate 2006, c'era anche Bob Sinclar. Tra poco ritorniamo sull'argomento di questa sera, che devo dire mi piace molto, perché parliamo di quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo il termine. D'altra parte è ripartito il campionato, stasera impegnate le romane, una 18:30, l'altra 20:45, quindi è ripartito quel meccanismo lì. You make me feel alive again.

0: su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Parliamo di quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo il termine. 393 0119 119, ed è anche il numero in cui facciamo l'appello per capire chi è tornato oggi al lavoro dopo le vacanze.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperto.

0: Loro arrivano dalla Norvegia e hanno questa grandissima capacità di unire più generi musicali e quindi realizzare un suono assolutamente innovativo, come hanno fatto per le ultime produzioni. Si chiamano The Bowser, dopo Magnetic, il loro nuovo singolo è Lose Myself.
1: Emissione Suono Roma, novità.

del loro pezzo nuovo appena ascoltato su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando comunque di vacanze finite, c'è cioè quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo al termine, e quindi i vostri messaggi vocali, e fra poco ritorniamo sull'argomento. 393 0119 119 su WhatsApp.

Come Angoni di Canto d'Amore su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il tema della sera, quella cosa che ti fa capire che l'estate praticamente sta volgendo il termine. E ne approfitto per salutare giustamente chi ci scrive, Marco, quando arriva la prima rata della vacanza che ha appena fatto, ecco, per esempio. 393 0119 119 il numero. In arrivo anche David Guetta con Sam Martin.

0: notizie dalla capitale.
1: Buon pomeriggio ancora da Valentina Allorusso. Un'ora di tensione sul Boeing 737-800 decollato da Cagliari alle 12, atterrato a Roma a Fiumicino alle 13.45, un'ora dopo l'orario previsto. Dopo i tre quarti d'ora necessari a coprire la tratta, l'aereo è rimasto sospeso per un'ora sul cielo di Fiumicino. Le manovre utili a consumare carburante, poiché l'aereo era partito con un carico eccessivo di peso tra bagagli e persone. L'emozione dell'incontro con i parenti delle vittime è grande, ma è più grande l'impegno, perché noi vogliamo soprattutto dare risposte, continuare a dare risposte. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della messa in suffragio che si è tenuta ad Amatrice in occasione del decennale del terremoto del 24 agosto 2016. La premier Meloni ha incontrato in forma privata i familiari delle vittime. Da oggi il numero europeo armonizzato 116117 sarà attivo su tutto il territorio del Lazio. Si conclude così l'estensione del servizio avviata nei mesi scorsi a Roma e Rieti, portando l'intera regione ad avere un unico punto di accesso gratuito e attivo H24 per 7 giorni su 7 per le prestazioni sanitarie a bassa intensità e priorità di cura. Il servizio rivolto a cittadini residenti, non residenti e turisti è gestito da operatori sanitari dell'Ares 118. Siamo al calcio. La Serie A per le romane inizia oggi, si gioca a Bologna-Lazio, ma inizierà ufficialmente questa sera la stagione giallorossa alle 20.45. La Roma ospita la Fiorentina all'Olimpico. In forte dubbio Molina, l'argentino va verso la panchina, al suo posto ci sarà il giovane Lulli all'esordio ufficiale con la maglia della Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Un minuto dopo le 19.
2: Hanno fatto la storia del ritmo.
0: Buona lunedì 24 agosto. Non mi pare che i romani siano rientrati proprio tutti dalle vacanze. Una buona fetta, però non tutti. Ecco, io chiamo all'appello chi ha concluso il periodo di vacanza ed è tornato proprio oggi a Roma. 393 0119 119. Intanto quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo il termine.

0: 7 minuti. L'estate non sta proprio finendo, però si, diciamo, si sta allineando a quella fase calante, diciamo, finite le vacanze per molti. Il tema di questa sera riguarda proprio quella cosa che ti fa capire che l'estate sta volgendo al termine.
1: Buonasera, sono Lorenzo. Buonasera. Mi sta staccando dal portierato in questo momento.
0: Ecco, ecco.
1: Io come portiere l'ho visto fisicamente che stanno terminando le ferie.
0: Facciamo un'analisi.
1: Nel mese di agosto, anche metà luglio,
0: sì,
1: i parcheggi erano eccezionali.
0: Meravigliosi.
1: Il lavoro dei pacchi era ridotto del 20%, dai 120 al giorno, 130 al giorno, erano appena 10-11.
0: Un'analisi.
1: Adesso si incomincia a non trovare più parcheggio. Pacchi state ricominciando ad arrivare e quindi è finita l'estate e si ricomincia a lavorare a tempo pieno.
0: Bene.

mensile solo, ormai quindi sulla nostra bella terrazza con vista sulla città. Abbiamo incontrato ed è capitato di incontrare così per caso artisti in giro per Roma che se la corrono, che se la giocano, tipo Jennifer Lopez, John Curry. Proprio oggi vi è mai capitato così casualmente di incontrare qualche personaggio famoso? Tra i messaggi arrivati per Roma, da ragazzino ho incontrato Edoardo Bennato e a Nettuno incontrai Antonello Venditti sul treno, capirai, gli abbiamo rotto le scatole per tutto il tragitto Nettuno Priglia. Grandi artisti tutti e due, ne approfitto per salutare i bei ricordi appunto di Claudietto.

0: famosi incontrati per caso in giro per Roma. 393 0119 119.
1: Novità
2: Music. Le novità di questa settimana:
1: The Bowser, Lose Myself. Joel Corry, Whisper. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Nuova Renault Clio, tua a partire da soli 89 euro al mese.
3: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
4: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
3: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Oh! Oh, buongiorno, anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6 a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Un avvio di questo lunedì 24 agosto con tempo asciutto ed estesi rasserenamenti sul Lazio. Nella notte e nella prima parte di domani il passaggio di un rapido fronte atlantico riporterà un po' di nubi ed anche localizzate precipitazioni, ma dureranno poco. Già domani entro il pomeriggio il tempo sarà asciutto con schiarite via via più ampie, poche variazioni termiche. Al più perderemo qualche grado, su Roma non andremo oltre i 31-32 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre a

con Mabel, risentita dal 2020 nella storia di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Appuntamenti da vivere in città ce ne sono diversi. Abbiamo visto la ripartenza anche del Summer Fest proprio questa sera con Joe, che sarà live tra un'oretta. Ci sono le romane in campo e stiamo parlando anche di appuntamenti teatrali da vivere nei prossimi giorni. Lo faremo con un amico al telefono.

Gigi D'Agostino con Elisir, sono le 20:33, questa è la sera di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, tanti appuntamenti da vivere in città, poi racconteremo anche nell'arco della prossima ora un po' la stagione teatrale 2026.

0: estiva del salotto, che praticamente si svolge su una bella terrazza con le migliori sedute fino all'ora, diciamo, del dopo cena, cioè dall'aperitivo in poi.
1: Drive time. Moligoni, siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
1: A partire dal 1° settembre però.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com. È la storia della tua casa. Legnarte crea ambiente unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: estate 2026, il ritorno sicuramente anche un po' alle origini della musica di Joel Curry, che è questo bravo DJ britannico super fisicato. Il pezzo nuovo che sentiamo si chiama Whisper.
1: Dimensione Suono Roma.

0: una storia romana molto importante che verrà raccontata sabato prossimo alla Sala Raffaello di Villa Fiorelli. Sto parlando dell'Approdo e ne parliamo con Matteo Tarasco al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti voi.
0: Beh, diciamo un momento molto romano. L'Approdo ci fa venire in mente qualcosa, insomma, comunque legato a una missione voluta dal fato.
1: Esattamente, diciamo che nella mitologia, no, Enea lascia la città di Troia in fiamme, attraversa il Mediterraneo e giunge nella terra promessa, che poi si scoprirà essere l'Italia, no? Che viene descritta come il luogo veramente del futuro. E noi abbiamo scelto di fare questo percorso, che dura da 2 anni e si concluderà quest'anno, proprio per raccontare come il mito fondativo della città di Roma, ma anche della cultura europea, se vogliamo, è un mito che risuona anche nella cronaca dei giorni nostri, no? Ci siamo sempre in qualche modo come Enea, migranti, attraversiamo i mari per trovare nuove terre e cercare un futuro migliore, una vita con maggiore aderenza ai nostri desideri. Lo facciamo tutti, anche se non ci spostiamo da casa, siamo sempre in una condizione di migrazione interiore.
0: Ed è questo di viaggio, è vero.
1: Esattamente, la nostra storia vuole raccontare quello, non è quindi una, come dire, fare il museo delle cose belle del passato, ma far risuonare i grandi classici nella nostra quotidianità, grazie a un gruppo di attrici, di attori giovani, under 35, che sono stati selezionati dopo un lungo percorso. Abbiamo iniziato appunto un importante laboratorio per capire come noi possiamo raccontare i nostri viaggi e far risuonare i viaggi che vediamo appunto attorno a noi con maggiore tragedia.
0: Certo. Sabato 29 il viaggio sarà alla Sala Raffaello proprio di Villa Fiorelli con l'Approdo. Io ti ringrazio moltissimo.

0: Russo.
1: Buona serata da Valentina Lorusso. 10 anni dal terremoto di Amatrice, il monito del presidente Mattarella: ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità. Il cardinale Matteo Zuppi, consapevole che i ritardi sono insopportabili quando si è perso tutto, convinto che dopo 10 anni duri non interessano le polemiche ma l'impegno di tutti, a cominciare dallo Stato e dalle istituzioni. L'Italia ricorda le vittime del sisma che il 24 agosto 2016 colpì il centro Italia e che ancora per molti è una ferita mai sanata. La presidente Meloni è arrivata ad Amatrice nel pomeriggio, il momento di raccoglimento. L'emozione è stata grande, ha detto la premier, ma è più grande l'impegno perché noi vogliamo soprattutto continuare a dare risposte. L'obiettivo, ha detto la Meloni, è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale. La cronaca: violenta esplosione questa mattina a Cassino, un appartamento all'ultimo piano di una palazzina completamente sventrato a causa di una deflagrazione che ha distrutto la parte superiore dell'edificio. Il bilancio è di 2 persone gravemente ustionate. Nuova ondata di caldo in arrivo, 10-12 gradi sopra la media. Da metà settimana l'Italia tornerà a fare i conti con un aumento delle temperature. Siamo al calcio: la Lazio Corsara a Bologna, i biancocelesti vittoriosi grazie al gol del neoacquisto Frattesi nella ripresa. La Roma di Gasperini ospita la Fiorentina all'Olimpico, davanti a Svilar, Mancini, Indicca, Hermoso, in mediana Cristante e Coné sulle corsie laterali, spazio al giovane Lulli e Wesley, davanti esordio per Rodrigo Mora, dietro a Dybala e Malen. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 21. Rhythmic
2: History. Hanno fatto la storia del ritmo.
0: Inizio da Lorenzo Palma, le romane per quanto riguarda il calcio ritornate protagoniste con la Serie A. Ne approfitto per salutare i vari tifosi che comunque insomma postano foto sui social, chi dallo stadio, chi dal salotto di casa, e comunque capiremo qual è la condizione migliore per guardarsi la partitella del cuore. Intanto la musica con Toni Braxton. Dimensione
3: Sport. Rhythmic History 97.

6 minuti, siamo da Lorenzo Palma, ne approfitto per salutare gli ascoltatori fedeli come per esempio Rita che ci sta ascoltando, lei romanista, giustamente segue da un lato la partita però dall'altro ci ascolta perché c'è Roma-Fiorentina che in questo momento sono in campo, quindi insomma c'è questo altro incontro importante per quanto riguarda le romane prima di Serie A, e si parlava prima appunto di quando parte la Serie A e di come nel momento in cui parte la Serie A la situazione venga percepita in maniera diversa, cioè dell'estate forse non è finita del tutto, però

0: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
1: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi de Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Buona lunedì sera a tutti. Viaggio con la dance degli anni 90 e degli anni 2000 che non si ferma, e questo è un viaggio unicamente riservato agli anni 2000, perché ritroveremo nella prossima sequenza Salta 2000 per King Africa, anche I'm in Love di Safeway dall'estate 2002. Ripartiamo con gli anni 2000 e lo facciamo con Tom Jones e Musti.

0: Sisteri Extended Version.
1: Buon lunedì sera, si viaggia con la dance degli anni 2000, un po' di Seven Nation Army, White Stripes per Mad dagli anni 2000. Ritorniamo un po' negli anni 90, lo facciamo con un artista inglese, Kim Lucas, remix di Eiffel 65, All I Really Want. Ripartiamo con la scena con l'auto di Chicago, Take Me Up, Ralphie Rosario.
2: Late che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosa.

0: Moligoni? Siete già tornati dalle ferie? Ah, non ci siete proprio andati? Vabbè, tanto noi non facciamo distinzione. Segnatevi questo appuntamento. Ripartiamo tutti insieme il 1° settembre, insieme a Don Cash qui su Dimensione Suono Roma. Che ardaie sia con te.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
0: A partire dal 1° settembre però.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Che pezzone di Lesi di Hideaway che ritroveremo tra poco nella versione di Deep Dish, pezzone che insomma ci ha fatto muovere parecchio, devo dire, è stato forse uno dei più belli proprio del 1995. Anche All Around the World di Sylvia Colman, che ci permette di tornare molto indietro nel 1994. Ripartiamo però con un classico.
4: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Una Make You Sweat un po' di anni 2000 nella prossima e ultima sequenza, fra poco con French Affair di Sexy, ma anche con Roger Sanchez. È arrivato il momento di salutarci almeno per questa sera con il Rhythmic History Extended Version. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domattina alle 5, fra poco Eleonora Scaiola.

y viajamos por el mundo come cantano Karol G e Manu Chao, la loro hit estiva che stiamo ascoltando ampiamente nelle nostre giornate di agosto, che si dimensiona su Roma.

0: Rhythmic History.
1: Altro viaggetto alla scoperta del sound di tanti, tanti anni fa. Qui siamo a 27 anni fa, in realtà, con una versione

Buonanotte, buonanotte, questo è il nostro ritmo, musica nuova ne abbiamo da farti sentire anche in questo martedì notte. Quella che arriva è firmato dalle Cazzeie e fa ridere il nome, lo so.

0: History.
1: È l'una, la una, come dicono a Milano, e possiamo ripartire. Buonanotte a tutti, buon 25 di agosto a chi sta lavorando, a chi sta in giro, chi si sta muovendo con la nostra musica. La voce che stai ascoltando è quella di Daniele Greco, con te fino alle ore 3 del mattino. Ripartiamo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.